0: Eba, Eba, Egigili, Eba, Eba, Egigili, Fremio,
1: Fremia,
0: Mr. Fremio,
1: Fremia,
0: Eba, se, Lili, Lili,
2: High life.
3: Hey, Fremia.

Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Non fidarti, no, no, no. Non sono io, ma...